0: www.easylongzansi.co.za. Easy Lomzansi. Yizwa umehluko.
1: Kwathi ikhosa lalo.